boy, where Mari? Where Mari? Where Mari? Cuando suena, ci pensa per te. Fama de mi, uno noto, uno noto, uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata, come on boy, what's the matter? Uno noto, bracciata,